0: Bruno Yoscovario agenzile kuleta mpira Saija wabara agenda mfoba tibaki ya baitu justi katito katika che leka tulinde troli bagenda mfoba obaha ababoni mauti bakuhani kemi kuna manise bakuang bagenda mfoba obaha baitu ye goro bagisa zile mpira kuchari 1-1 katulinde troli lifaina gamba mulindeo nisoke mkuwate mulindeo mulindeo mulindeo mulindeo bagenda mfoba bagenzele mfoba Agenzele mvao mpiteo Agenzele mvao mpiteo Uganda wange vayo Vayo mpiteo na ange neye Agenzele mvao Agenzele mvao baku chekira wantu chekira dim chekira dim Refaina gaibiru gine mvao Gori ya basijaba Manchester City Refaina gaibiru gine mvao Gori ya Manchester City
1: Ha ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha